0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: serai bien plus courageux.
1: Remède excellent.

0: per voi e per gli amici, senti bene su Radio Stachio.
1: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
2: Dici a me?
1: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
2: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
1: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
2: Una che?
1: Una banca.
3: Cosa?
1: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
4: Io che farò, capo?
2: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
1: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
4: Mi tocca arruolarmi in polizia.
1: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

Thelonious Monk.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto.
0: E di Solletica con gusto, ehi bel fusto, non sei mica avvusto, cioè,

voce, dico che il mio giro da pizzaia è atroce, e la mattina mi sparo una bella cagata, e come dà delle palline mi fumo la giornata, e di per te va fuori la mia Messi, se ed è il mio mega top con te c'è, e cipeta cipeta e chiappeta riccia, in fu della cicciona ci sta la ciccia, e con questo strano giro di parole e vinco il sweeper Awi che può se vuoi, ma siccome Awi preferisce stare piatti, reppo io e vi lascio soddisfatti.

Il treno viaggia, rima con la spiaggia, che d'inverno sembra ancora più saggia. Dal finestrino la vedo in trasparè, è come una visione, ma non mi pare. È così sdraiato tra due sedili uniti, passo lo spicci O-I-N-T, ma il tempo passa inesorabilmente, anche per me che sono pinzurre. Ma re di cosa del rap in italiano, prendo micro mano, dai che ci sfidiamo. Io non ho paio, tu non sei nessuno, io P-I-L-R-U. NZU, NZU, il treno viaggia fermando le stazioni, biglietti prego, imitazione.

se ne va, non arrivò ma esisteva già, e giù dall'orizzonte nasce un nuovo lì, il sole sale su nel blu, e ma chi deciso e puntuale come questo PG, che prenderà vita tra un attimo, appena avrò finito questa rima, anzi prima, così fa rima.

0: I'm a hundred
1: Who are you?
2: Le peuple de l'herbe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

stare bene come viene, sbri senza fine, io va così, ci 24 ore non stop, garantito vivo solo hip hop, quando arrivo sopra il beat in un mix, hardcore con la tripla X, X, negazione, mo checks, per svoltare questo tipo di situazione, in un mondo che è trash, come Slash, allucina come il flash, va di moda il cash, metti 100 lire, scegli la canzone.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

dentro rabbia, rispetto e amore, perché io sono mio, credo meno nelle suore. Loro copetti a sbirri, pronti a farci da pastore, ma il greggio duca merda, magari fosse erba, non quella dei reali, non li devi fare a scherma. Fra le spade usate, infettate e riciclate, ma porca puttana che cazzo vi fate. E suono continua, le parole fanno la musica, poema in una metrica da dentro prepotente. Il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente. Per me siete degli uomini, per altri solo gente. Mortua vita mea, legge della natura, ma qui da noi lo sbirro dice adesso lui la cura, t'assicura la frescura per un grammo di mistura, e poi si guarda allo specchio, dice oh faccio paura, e suono continua, le parole fan la musica, poi in una metrica da dentro prepotente, il cuore non ti mente, mentre mente a volte mente, per me siete degli uomini, per altri solo gente.

0: Sì. Dall'underground più rovinato, MC Latte.
1: K.O. sul beat. Yes, sì. Il primo pezzo dedicato ai controllori. Basta. Merda. Bastardo.

occhi, cavalla, cavalla! Nulla cambierà veramente! Cervetro a primavera! Me fa angosciare inzuppare il biscottino!

0: Sto facendo, Dio che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che

La legge non ammette, ignoranza punisce. Io sto pagando, però non si capisce. Non mi han trovato niente che accuse di figli di. Ora voglio delle scuse. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E mentre che io mo tempo fa spacciavo fumo, ma ora arrosto e spaccio pure vino buono per chi in ascolto. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E mentre che io mo tempo fa spacciavo fumo, ma ora arrosto e spaccio pure vino buono per chi in ascolto. Come la vedova nera, la vedova, lei che sta come

Usa il cellulare, si fa chiamare Nas, ma poi non sa rappare. Però sa far le basi a tutti quegli infami che cantano sul loop dei piedi e delle mani. Scorta quei vampiri, politici e magistrati, bloccando il traffico, facendo traffico.

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: il punk rock.
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Croc!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
4: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Maranta 79.8 MHz col vostro DJ Master Blast e Cesarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra. Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta. C'è subito una telefonata, pronto?
1: Oi, sono Scardi.
0: Sensazionale ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora Scardi, come stai?
1: Ben, ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
0: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno, dammi un disco nuovo a farti ascoltare se ti vuoi.
0: Un disco tuo?
1: Yes.
0: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto?
2: Ciao Master Blaster Cesarino, sono Galimberto!
0: Attenzione amici, è con noi il re degli art director, l'artefice di mille successi, il produttore

0: Matteo, sei un grande! Curaci, Matteo, un'altra telefonata! Pronto?
1: Oi, sono Scardi!
0: Ciao, Scardi! Grandissimo! Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora? Pittura Fresca non esiste più! Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok, Scardi, c'è la linea disturbata! Non ti sento più! Abbiamo un'altra telefonata! Pronto?
2: Ciao, Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto! Siamo qui al Pataflaica di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti. Rimani in linea, Galimberto, forse c'è una telefonata per te. Pronto?
1: Oh, io ora ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbolata, non esiste più Pittura Fresca. Non mi ho un disco nuovo a farti ascoltare. Sto adesso che metto su il volume e caigo il don che ti cade in regia, che mi dice alza, alza, che te mettiamo in diretta. Che con tutti i coglioni qui di sopra, qui da basso. E ora ti vuoi ascoltare sto disco, sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me. Pronto? Pronto?

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Ciao, siamo Gabbiani, siamo Scudieri di un tempo che non è più ieri. Per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri. Su Radio Stacchio c'è Ducati. Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti.
0: Bella bro. Ogni domenica dalle ore 15. Sulle frequenze del buon Bartolomeo. Ducati Rock, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022 sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Ciao, gabbè, punk rock.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

liver made me shake and shiver.

He doesn't talk trash. He don't do shit.

lights. Don't see me drawn and hollow, just blood running warm.

0: Beh, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi sui balconi, ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: tempo per strada a bere. Negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: fantasma inconscio dell'impossibilità del desiderio maschile. Tesoro in cui si esaurisce l'impotenza infinita della donna. Questo membro perduto per sempre da tutti coloro.
1: Osiride, Adone, Orfeo!
0: Di cui l'ambigua tenerezza della dea madre deve radunare il corpo.

0: atti quale devastazione possa provocare una filiazione falsificata, quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna.
1: Che possono non essere
0: minori nel caso in cui,
2: sposando un uomo,
0: la madre della
2: donna
0: da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino,
1: fratello di sua madre.
2: Ma se in seguito
0: e il caso non è inventato, egli viene abbattuto dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio
1: del padre,
0: si troverà
1: ancora una
0: volta fratellastro della nuova madre, e si può immaginare
1: la complessità dei sentimenti
0: con cui aspetterà la nascita di un bambino
1: che sarà
0: nello stesso tempo suo fratello e suo nipote.
2: In questa situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un
0: nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore.
1: E si sa che questo era il caso di Freud.

My brother's wife's

0: scendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

Grazie.

0: Giacomo, Gian Gabbiani, Gian Scudieri, di un tempo che non è più ieri, per non farti troppi pensieri, ascolta il sound che si spinge fino a Beri, su Radio Stacchio, c'è Ducati, growl! Con la magistrale regia di TJ Hans.
1: Un saluto a tutti!
0: Bella bro! Ogni domenica dalle ore 15, sulle frequenze del buon Bartolomeo, Ducati Club, il maestro TJ in regia. Bella bro.
1: Bella gabbia.
0: Siamo insieme a ogni domenica pomeriggio su Radio Star. E con i Queers e la loro Molly Newman, stacchetto jingle 2022, sulla frequenza del buon Bartolomeo. Check, check, one, two. Dalla gabbia, punk rock.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

take his place. I said, I'm straight. I said, I'm straight.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Let Nina Simone rule the world.

sulle frequenze di Radio Radio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Ah, radio Eustachio. La radio quella che ho scoperto le trombe.

0: Hey man, Bartolomeo ti parla!
1: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
0: Nello streaming perpetuo
1: dell'instancabile estinzione
2: stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio.